0: Dela wena osulapho. Hawu yase yakhala kamnandi lega. Hawu. Hawu sunje. Hawu sunje. Hey.
1: A shifa Christmas ifihlile. Dinku di homo li di kuhu di aparetwe ke mathata di Joshua di gemere di biri di opinyela batho sibaka asibuthata bobotelle if lija cheleta e lisaja liyababanyane ya ukhutlela ko skolo jara empha.